so che ho la mucchina tongo, o svielo qua e colia, donde anzambe bottoni, po' appesso di cabo monene, appesso bolingo.